intorno al campino io sento, al campino io sento, di cento voci, cento, cento e cento, io sento lo strepito guerriere.

vento che alcun ti scopra e verso l'amistade tutti i cuori or son ebri. In cortesie sol si gareggia, ma troppi ai nemici come scampar potrai, che conosciuta non

attenti, all'uscio appresso tienti di brando armato, ov'io ti chiami, i vasi a porta, ov'altro te ne intendi.